scende senza sosta. Resistenza antifascista, gas in strada, calci in bocca. L'ha predetto MGZ, attenzione sul pianeta, tutti quanti armati, arriveranno più soldati.